0: passé.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. Alla muove la toppa.
0: Oui, papa.
1: Tololo, tolo, tololo, tololo, tolo, tololo. Ama na passé fama.
0: Ina passé.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. Alla muove la toppa. Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo, tololo. Papa che lima so.
0: Lima.

Ina finge finge, ina dingi dingi. Alla muove la tocca, la tocca. Tololo to to to to, tololo tololo to to to to. Dama na fasi fama, ina finge finge, ina dingi dingi. Alla muove la tocca, tololo to to tololo tololo. Papa che le maso, papa che le maso.